0: Invierno 2026 en Radio Quillota 101.5.
1: Scusi, è sua la macchina per essere fuori il contrafile e fare accesi la capota. La macchina la bella aperta con lo scotolo con la gomme rossa? Ma va? È sua? Ma va? Allora gliela riporto.
2: Cicchetti tu pupa! Scusa!